Non apprezziamo mai l'amore che soltanto una madre può darci fino all'ultimo giorno che finisca. Ti voglio bene, mamma. E vorrei sapere perché non sono riuscita mai a trovare un momento per farti capire tutto quello che rappresenti per me. Una parola semplice, grazie per essere stata sempre l'unica amica. Quando tutti mi abbandoneranno, tu starai sempre lì per consolarmi e per amarmi.